paranà e vanno armando un fioco con una cessa nell'occhio, una flor.